0: serie di animazione su stop, ci prevessimo in un cinema che era caro con la scena che uscì in Italia, Italia, mi giravamo per scelte che esistono, la radiata è uguale, era, vai.
1: 24/7 Alternative Rock und Pop. Steh dazu. Wenn dich jemand fragt, sag's geradeaus. Ich höre Pirate Radio.